0: Nudo.
1: Massimo sempre, anche quando tocca il terra.
2: Io sono ottimista perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e si vuole un po' ottimista
1: per natura. Sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare.
3: What?

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: Per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che può rasperare.

0: si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista
1: per natura. No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì, che può rappelare. Che può rappelare. Che può rappelare.

0: mista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti ci vuole un buco ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre peggio, sì che c'è poco da sperare. What?

0: ottimista, perché penso quando si vuole vivere ancora davanti e ci vuole un po' ottimista.
1: No, io sono pessimista perché e vedo le cose che vanno sempre meglio, sì, che può da sperare.
2: What?